0: di minaccia.
1: Alza quegli occhi.
0: Atroce idea.
1: Guardami in faccia. Dimmi chi sei.
0: La sposa fedel d'Otello.
1: Giura, giurati, donna.
0: Otello fedel.

al fin clemenza io genio immortale dal rosco riso copro il tuo viso santo colori da larva infernale. Ah, dannazione! Ria confessi delitto!